0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.

nostri sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa. E cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì, se sono aperte, passano le emozioni. Se sono socchiuse, filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.

0: senza pausa su Dimensione Suono Soft.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è passione, ossessione. Qualcuno senza cui non vivi.

Siamo arrivati a sabato 6 di giugno 2026. State ascoltando Branco e le Stelle. Quindi Ariete, iniziare una nuova guerra professionale proprio adesso, mentre Mercurio è in Cancro e si prepara anche la stagione del Cancro, penso che non sia una buona idea. Toro, attenti a questa luna, perché è una luna che inganna. Ecco, potreste anche improvvisamente sentire qualche disturbo nella salute. Gemelli, avete stelle perfette che chiudono praticamente ufficiosamente la primavera e aprono l'estate. Puntate in alto, amici dei Gemelli, ve lo dico io. Cancro, e qualche volta le stelle sono un po' così sparse nel cielo, no? Invece queste di oggi sono molto chiare, molto precise. Per me è proprio un gioco farvi le previsioni, perché è tutto chiaro, ma proprio segno per segno. Leone, nel lavoro, se avete posti di responsabilità, puntate su giovani uomini. Questo in previsione dell'estate che per voi sarà praticamente trionfale, con Giove dal 1° luglio per un anno nel vostro segno. Vergine, oggi vi potete ancora lanciare liberamente in affari, nel lavoro, in amore, in famiglia. Il cielo è molto bello. Sono i miracoli, sapete, di astrologia, che si presentano all'improvviso e che vanno vissuti fino in fondo. Sarete molto innamorati questa estate. Bilancia, tornate ad essere giovani marmotte, ecco, e poi rosicate quel legno buono, oppure rosicate qualche bel bacio. Scorpione, tormentati, mamma mia, dall'amore. Questa realtà è confermata trionfalmente, devo dire, durante quello che sarà il passaggio dalla primavera all'estate. Vivete però le vostre emozioni tutte, perché in estate, come sapete, non vi è certezza. Sagittario, Giove, vostro padre, vuole adesso un altro atteggiamento, un'altra storia, un'altra estate ve la sta preparando, un'estate che non dimenticherete mai. Capricorno, nessuno perderà, nessuno vincerà. Si tratta semplicemente di accettare la realtà che la vita cambia. E per quanto riguarda la prossima estate, io vi dico un'estate al mare. Acquario, un tempo nuovo delle mele anche per chi è sposato. Incredibile giornata questa, ricordatevi dell'acquario. Pesci, riuscite, nonostante le ostilità ambientali, ad ottenere appoggi da persone che non si concedono facilmente. Amore, ricordiamo che inizierete la stagione con Venere, meravigliosa. Branco e le Stelle. Mille grazie per la vostra attenzione e per il vostro ascolto. Vi aspetto anche domani, e per oggi un breve pensiero delle stelle, ma estremamente efficace. Tutto sembra passione a chi
non ne ha mai provato una. Canzoni d'amore.

0: Eccolo, è arrivato il weekend, di conseguenza ci siamo noi nella mattinata. Buongiorno da Silvia Giansanti, inauguriamo quindi con felicità questo sabato 6 giugno del 2026 sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Oggi la chiesa ricorda San Norberto. Tra i nati oggi abbiamo Björn Borg 1956, poi abbiamo anche Arianna Rigo nell'88 e poi Gennaro San Giuliano nel 1962. Il 6 giugno del 1809 la Svezia promulgò la sua Costituzione. Dopo il cenno storico, di nuovo l'amore in primo piano, l'interpretazione ogni ora in esclusiva qui delle grandi voci del cinema. Nell'aforisma d'amore, ovviamente.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: chissà, chissà, nella vita mai dire mai, magari un giorno potremo ritornare, perché no? Tiziano Ferro con questa grande hit dal passato su Dimensione Suono Soft, tra poco il meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Residua variabilità in questa mattinata sulle nostre regioni nord-occidentali per un impulso di aria fresca giunta in nottata, ancora qualche residua pioggia locale rovescio tra Alta Lombardia, Alto Piemonte e fascia montuosa Alpi e Prealpi. Poi dal pomeriggio inizia a migliorare un po' dappertutto. Ci attende una domenica invece con il ritorno dell'anticiclone, quindi una domenica più soleggiata, più di bel tempo, con temperature gradevoli, valori prossimi ai 28-29 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

La voce straordinaria di questa cantante che ci ha lasciato un po' di anni fa, Roxette, It Must Have Been Love, su Dimensione Suono Soft. Ora Negramaro.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Un weekend da sapore estivo e soprattutto il mese di giugno che ci regala tanta emozione, tanta luce. Con Dimensione Suono Soft, tutto si può, buongiorno, tra poco l'aforisma d'amore.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
6: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero confezione famiglia a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una e coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
0: A caccia di appuntamenti interessanti in questo weekend, ad esempio ci fermiamo sulla sagra di Giannasi. Due giornate di festa aperte a tutti nell'iconico chiostro di Piazza Buozzi e quindi i partecipanti potranno mangiare i piatti tipici del chiostro, uno tra tutti il pollo fritto, che buono, sfidarsi al calcio balilla oppure giocare a carte davanti a una birra. Beh, è una festa molto rinomata e la piazza si anima con un'area ristoro dove si possono gustare i piatti tipici della tradizione, oltre a due bar dove bere birre artigianali e spritz. Protagonisti della gara saranno i giochi che hanno fatto la storia del bar di quartiere, come il calcio balilla, il ping pong, il biliardo, le freccette, oltre ai grandi classici dei giochi di carte come burraco, scala 40 e briscola. Proprio il burraco ha animato la giornata di ieri, mentre oggi è la volta del torneo di calcio balilla. Per tutti i collezionisti e fedelissimi dello storico chiostro milanese è disponibile anche il merchandising ufficiale dell'evento e anche la community dedicata allo scambio di maglie da calcio. Buona festa in piazza. Ci piacciono queste cose in un certo senso anche di quartiere, no? Le piccole cose che animano l'estate del 2026, perché no? C'è l'aforisma d'amore e vai con l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Sentiamo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sempre gioia e felicità quando esce questo pezzo famoso di Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, su Dimensione Suono Soft. Tra poco bambini, cani e un nuovo modo di vedere il mondo nell'appuntamento Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Residua variabilità in questa mattinata sulle nostre regioni nord-occidentali per un impulso di aria fresca giunta in nottata, ancora qualche residua pioggia locale rovescio tra alta Lombardia, alto Piemonte e fascia montuosa Alpi e Prealpi. Poi dal pomeriggio inizia a migliorare un po' dappertutto. Ci attende una domenica invece con il ritorno dell'anticiclone, quindi una domenica più soleggiata, più di bel tempo, con temperature gradevoli, valori prossimi ai 28-29 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

0: spazio al nostro atteso appuntamento Good Life, il primo di questa mattinata di sabato. Un cane in casa non è soltanto un animale domestico, per molti bambini è il vero rapporto, anche il primo, basato sulla fiducia, sulla cura e sull'empatia. Gli esperti spiegano che crescere con un cane può aiutare i più piccoli a sviluppare sensibilità emotiva, capacità relazionale e senso di responsabilità. Giusto, un bambino che riempie la ciotola dell'acqua, accompagna il cane durante una passeggiata, impara a rispettarne gli spazi, scopre qualcosa di importante. Ogni essere vivente ha bisogno, emozioni e limiti. E poi i cani aiutano molti bambini timidi o ansiosi a sentirsi più sicuri con la loro presenza, che è calma e riduce spesso stress e agitazione. Alcuni studi mostrano che accarezzare un cane può contribuire ad abbassare la tensione emotiva e a creare un senso di conforto immediato. Ma il rapporto migliore nasce dalle regole giuste: non disturbarlo mentre mangia o dorme, insegnare ai bambini a non tirargli la coda e le orecchie, a creare momenti di gioco tranquilli e supervisionati. La fiducia tra bambini e cani non si costruisce certo in un giorno, ma cresce nei piccoli gesti quotidiani, come in tutte le cose, no? E spesso, molti anni dopo, ciò che resta nella memoria non è un giocattolo o un cartone animato, ma è quel cagnolino che aspettava vicino alla porta ogni volta che il bimbo tornava a casa. Felicità, quindi. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Ascolteremo insieme le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Si torna puntualmente dopo l'appuntamento con la redazione qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buon sabato, buon weekend. Se ti dicessi una storia importante World Tour 2026, e allora penseresti subito a Eros Ramazzotti. Giusto, si avvicina il grande incontro di San Siro il 9 giugno prossimo 2026, quindi Eros Ramazzotti in concerto, il tour che ha segnato anche l'attesissimo ritorno di questo grande artista negli stadi italiani. Insieme agli appuntamenti di Udine, Milano, Roma, Napoli, Messina e Bari, a rendere ancora più speciale questa nuova avventura live è stato anche l'annuncio dell'Allianz Stadium di Torino, in quanto Eros è il primo artista a comunicare il suo show nella casa della Juventus. Quindi un appuntamento imperdibile a San Siro il 9 giugno. Ci siamo quasi e adesso l'aforisma d'amore per sognare con le grandi voci del cinema che interpretano, e poi si riparte con Zucchero così celeste.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Ti amo fino alla profondità, alla larghezza e all'altezza che la mia anima può raggiungere. Quando partecipa invisibile agli scopi dell'esistenza e della grazia ideale.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione suono soft.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: rimani.
1: Il dolcissimo stile di questo personaggio, Malika Ayane, adesso qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco Branco, buongiorno.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
3: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. info@gruppozaffiro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano!
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutta la Lombardia.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
2: Dimensione Suono Soft. Passi.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Una delle canzoni più belle degli ultimi 30 anni, la mettiamo così? Sei d'accordo? Angels, Robbie Williams su Dimensione Suono Soft. E adesso buongiorno a Branco.
1: Siamo arrivati a sabato 6 di giugno 2026. State ascoltando Branco e le Stelle. Quindi, Ariete, iniziare una nuova guerra professionale proprio adesso, mentre Mercurio è in Cancro e si prepara anche la stagione del Cancro, penso che non sia una buona idea. Toro, attenti a questa luna, perché è una luna che inganna. Ecco, potreste anche improvvisamente sentire qualche disturbo nella salute. Gemelli, avete stelle perfette che chiudono praticamente ufficiosamente la primavera e aprono l'estate. Puntate in alto, amici dei Gemelli, ve lo dico io. Cancro, e qualche volta le stelle sono un po' così sparse nel cielo, no? Invece queste di oggi sono molto chiare, molto precise. Per me è proprio un gioco farvi le previsioni, perché è tutto chiaro, ma proprio segno per segno. Leone, nel lavoro, se avete posti di responsabilità, puntate su giovani uomini. Questo in previsione dell'estate che per voi sarà praticamente trionfale, con Giove dal 1° luglio per un anno nel vostro segno. Vergine, oggi vi potete ancora lanciare liberamente in affari, nel lavoro, in amore, in famiglia. Il cielo è molto bello, sono i miracoli, sapete, di astrologia, che si presentano all'improvviso e che vanno vissuti fino in fondo. Sarete molto innamorati questa estate. Bilancia, tornate ad essere giovani marmotte, ecco, e poi rosicate quel legno buono, oppure rosicate qualche bel bacio. Scorpione, tormentati, mamma mia, dall'amore. Questa realtà è confermata trionfalmente, devo dire, durante quello che sarà il passaggio dalla primavera all'estate. Vivete però le vostre emozioni tutte, perché in estate, come sapete, non vi è certezza. Sagittario, Giove, vostro padre, vuole adesso un altro atteggiamento, un'altra storia, un'altra estate ve la sta preparando, un'estate che non dimenticherete mai. Capricorno, nessuno perderà, nessuno vincerà. Si tratta semplicemente di accettare la realtà che la vita cambia. E per quanto riguarda la prossima estate, io vi dico un'estate al mare. Acquario, un tempo nuovo delle mele anche per chi è sposato. Incredibile giornata questa, ricordatevi dell'acquario. Pesci, riuscite, nonostante le ostilità ambientali, ad ottenere appoggi da persone che non si concedono facilmente. Amore, ricordiamo che inizierete la stagione con Venere, meravigliosa. Branco e le Stelle. Mille grazie per la vostra attenzione e per il vostro ascolto. vi aspetto anche domani, e per oggi un breve pensiero delle stelle, ma estremamente efficace. Tutto sembra passione a chi non ne ha mai provato una.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore.

Pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: La musica protagonista nel weekend di Dimensione Suono Soft, ma anche ogni ora l'appuntamento con le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Siamo arrivati ai saluti finali, ce l'abbiamo fatta restare belli svegli anche oggi, anche in questo sabato 6 giugno, in queste prime ore del mattino. Tutto merito del caffè, solo del caffè. Arriva Maria Chiara Belardo e tutto da Silvia Giansanti e ci ritroveremo domani puntualmente alle 6. Baci!
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria al numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo. Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: E ci siamo, è tutto pronto anche per la seconda parte del mattino di Dimensione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che ringrazio e saluto per averti condotto sapientemente fin qui di buon'ora dalle prime luci dell'alba. Adesso ci sono io a condividere con te non solo tutti i successi più belli di sempre per le prossime 4 ore fino alle 13 in punto, ma anche i nostri tanti appuntamenti di benessere. Intanto partiamo con la musica di Antonello Venditti, in arrivo c'è Amici Mai, prima però l'aforisma d'amore, c'è il benvenuto delle più belle voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che cercano un percorso profondissimo dentro di loro.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Oh.

0: perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: 1, 2, 3.

0: Giovanotti era Baciami Ancora e questa è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
12: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: dirvi in una sola parola Love, Nat King Cole su Dimissione Suono Soft. Adesso pronti per ascoltare Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oggi ragazzi vi racconto di una brutta persona, si chiamava Pablo Escobar, con i suoi traffici, con la sua delinquenza e la sua criminalità ha reso popolare una nazione, Colombia. Ma la Colombia è bellissima, credetemi, è molto molto bella. Oggi vi voglio portare a Medellin, che è una città che è passata dall'essere conosciuta come la capitale del narcotraffico ad oggi una delle città più innovative e vibranti del mondo. È soprannominata la città dell'eterna primavera per il suo clima mite sempre, tutto l'anno. Medellin è un luogo che secondo me sa sorprendere. Non vi spaventate, non c'è più niente di quello che avete sentito, avete visto nel film. Un fatto curioso: Medellin ha vinto il premio come la città più innovativa del mondo nel 2015. Il motivo? Progetti come la sua famosa Metro Cable, una funivia urbana che colleghi i quartieri più poveri sulle colline con il resto della città, dimostrando che l'architettura e i trasporti possono trasformare e migliorare la vita dei cittadini. Ma Medellin è anche arte e cultura. Il centro ospita la Plaza Botero, piena di sculture monumentali dell'artista Fernando Botero, che ha donato molte delle sue opere a questa città. E poi c'è il Comuna 13, un quartiere che una volta era pericolosissimo e oggi è un museo a cielo aperto di graffiti coloratissimi, simbolo di rinascita sociale e culturale. Una via piena di quadri fatti da ragazzi e murales bellissimi. Non dimentichiamo la Feria de las Flores, che è il festival più famoso della Colombia. Si svolge a Medellin ogni anno e ogni agosto la città si riempie di fiori, carri spettacolari e sfilati. È un omaggio alla tradizione agricola della regione, un'esplosione di colori. Oggi non si coltiva più droga, ma fiori, molto bene. E infine, secondo me, una cosa da provare è la cucina. Provate la bandeja paisa, un piatto abbondante con carne, riso, fagioli, avocado, uova e la banana e il platano fritto. Un'esperienza culinaria che non dimenticherete facilmente. Insomma, secondo me Medellin è la prova che si può rinascere dalla difficoltà e diventare un simbolo di creatività e speranza. Quindi dimenticate Pablo Escobar e tutti i suoi traffici, e se vi capita e avete voglia, la Colombia è un paese incredibile, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici.

0: Potentissima la voce di Sia chiude questa prima ora insieme su Dimensione Sono Soft e ci porta direttamente in redazione.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox.
4: Conosci Mechlon Lennox?
3: Mechlon Lennox.
4: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Ancora benvenuto nella tarda mattinata di Dimensione Suono Soft, seconda ora in questo sabato 6 giugno 2026. Con me, Maria Chiara Belardo, restiamo insieme fino a l'una del pomeriggio. Appuntamento da segnare in agenda con le Good Life più avanti. Intanto si riparte ovviamente dai successi più belli di sempre. Foreigner in arrivo con I Want to Know What Love Is. Ma prima ci sono le più belle voci del cinema, ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Agisa. La vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ci sono anche i Modà insieme a Carabe De Palo con la loro Come un pittore nella nostra mattinata insieme su Dimissione Suono Soft, e tra poco nelle Good Life scopriamo il mondo del naturismo in spiaggia.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima

0: qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
9: Dimensione suono soft.

0: dimmi com'è che ti piace andare al mare in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Suono Soft e ti dirò praticamente chi sei, perché capita più o meno ogni anno, no? Soprattutto frequentando le spiagge libere, di imbattersi in qualcuno che sceglie di fare il bagno nudo senza costume. E il pensiero più ovvio, immediato, ma anche un po' qualunquista che si possa fare è: ma guarda un po' che voglia di mettersi in mostra e di ostentare. In realtà il naturismo, inteso come pratica consapevole di vivere in armonia con la natura, ha radici antichissime e una filosofia tutt'altro che provocatoria, e semmai il contrario della provocazione, perché intende la rinuncia a qualsiasi ostentazione. Il naturismo moderno, pensa, nasce ufficialmente in Germania alla fine dell'Ottocento all'interno del movimento Lebensreform, che vuol dire riforma della vita, che promuoveva aria aperta, alimentazione naturale e ritorno al corpo come risposta all'industrializzazione dilagante. E oggi la Federazione Naturista Internazionale conta associazioni in oltre 30 paesi e i suoi valori fondanti sono il rispetto del corpo, dell'ambiente e degli altri. Niente di erotico, niente di trasgressivo, semmai una forma di egualitarismo radicale, dato dal fatto che senza vestiti le differenze sociali spariscono insieme alle etichette. Il tabù occidentale intorno alla nudità invece ha radici complesse, religiose, storiche, culturali ovviamente, e non si scioglie di certo in un giorno, ma vale la pena chiedersi almeno una volta da dove viene il disagio. Il corpo in fondo è la prima casa che abitiamo, e imparare a starci dentro senza vergogna, anche solo metaforicamente, già un piccolo atto di libertà. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Lighthouse Family, hi, su Dimissione Suono Soft, andiamo in redazione per il prossimo appuntamento con le news.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: E continua il nostro viaggio sulla radio del benessere di Missione Suono Soft. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te ancora fino all'una del pomeriggio e torna fino al 9 giugno per la seconda edizione il Milano Film Fest, con la proiezione di 120 film in diversi luoghi della città, tra cinema e teatri, per un'intera settimana dedicata al grande cinema, quest'anno con la direzione artistica di Claudio Santamaria. Insomma, ti invito a cercare il programma online perché sarà davvero un appuntamento e una rassegna da non perdere. Ti faccio ascoltare adesso dalla nostra collezione di grandi successi Franco Battiato con E ti vengo a cercare, ma ancora una volta si riparte dall'aforisma d'amore. In arrivo ci sono le più belle voci del cinema.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

0: Un gran bellino alla vita, lo canta Fiorella Mannoia e si intitola Chi sia benedetta, l'abbiamo appena ascoltata su Dimissione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Alex International. Alex International.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
14: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione.

0: collaborazione con
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione suono soft.

0: La voce di Odele era Hello su Dimensione Suono Soft ed è arrivato adesso il momento del nostro appuntamento con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Chi sarà il miglior sushi man d'Italia? Lo scopriremo a Milano in occasione della seconda edizione dell'Italy Sushi Cup, che è la competizione che seleziona il professionista chiamato a rappresentare il nostro paese alle finali mondiali del World Sushi Cup di Tokyo. Bene, partiranno queste selezioni l'11 di giugno. Oggi è con noi Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cultura gastronomica giapponese e coordinatrice dell'Associazione Ristoratori Giapponesi qui in Italia. Annalena, benvenuta a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, Annalena, chi è che può partecipare all'Italy Sushi Cup e che cosa succede? Quali sono le prove anche da affrontare? Raccontaci un po', svelaci questi segreti.
3: Allora, l'Italy Sushi Cup è la selezione del miglior sushi man italiano. Per italiano si intende o nativo italiano che abbia una cittadinanza italiana, e possono partecipare tutte le persone che hanno ovviamente una buona esperienza nel sushi. In specifico ci sono dei corsi professionali che insieme a una scuola giapponese, che è l'unica autorizzata dal governo giapponese per insegnare sushi professionale all'estero, si chiama World Sushi Skill Institute, e si appoggia alla nostra associazione per poter preparare tecnicamente degli chef che conoscano molto bene le tecniche giapponesi.
2: Bene, quanti sono i concorrenti in gara? Lo sapete già?
3: Sono quest'anno, allora, se ne presentano tanti, ma c'è una selezione a monte, devono inviare dei video, delle foto, delle spiegazioni sulla loro carriera, e devono ovviamente avere almeno uno di questi diplomi di cui parlavamo. C'è una giuria internazionale che è composta da chef esperti di tutto il mondo ed è sempre presieduta da un giapponese. Quest'anno abbiamo 3 giapponesi e un brasiliano in giuria. I candidati devono, i finalisti devono superare diverse prove. Alcune sono quelle che noi tutti italiani, diciamo comuni mortali, ci immaginiamo, che sono il formare e impiattare secondo le tecniche tradizionali classiche giapponesi un sushi classico che si chiama edomae, perché è lo stile tipico di Tokyo, che è quello che noi qui in Occidente conosciamo maggiormente, quindi nigiri, maki eccetera. Mentre poi c'è una prova di sushi creativo, dove ognuno può interpretare secondo il proprio stile personale il sushi che magari di solito serve ai propri clienti.
2: Assolutamente, continueremo a parlare, anche a scoprire chi vincerà questa Italy Sushi Cup prestissimo, quando si concluderà appunto la competizione. Intanto, Annalena, grazie mille per essere stata qui con noi Segreti in Tavola, e a presto.
3: Grazie a voi tutti, buona giornata.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Ha da pochissimo compiuto gli anni Tony Hadley, frontman e leader degli Spandau Ballet, e noi gli facciamo tanti auguri con questa Chu su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano!
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Ancora buon sabato su Dimensione Suono Soft, per un'altra ora restiamo insieme, sono Maria Chiara Belardo con te fino all'1 del pomeriggio sulla Radio del Benessere, e oggi Briosco si trasforma in una grande cantina a cielo aperto con l'appuntamento con Briosco Festa alla Corte del Vin, l'evento diffuso nel centro storico dedicato a vino, musica, vintage, arte e convivialità all'insegna di street food e tradizioni locali. In arrivo Mina dalla nostra collezione di grandi successi con Se Telefonando, ma ripartiamo dalle più belle voci del cinema, ti dedicano l'aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

0: La canzone perfetta per un bel viaggio on the road, destinazione ignota, solo andata senza ritorno, con Inigrita e la loro Magnolia su Dimissione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
9: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
10: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
9: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu!
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: E stiamo per salutarci così con le vibrazioni e la loro dedicato a te che chiudono il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Suono Soft.
1: Buon pomeriggio, siamo su Dimensione Suono Soft Nord.
0: E allora grazie per essere stato con me anche oggi. Nel tuo pomeriggio su Dimensione Suono Soft arriva adesso Federico Grilli, noi invece ci sentiamo domattina a partire dalle 10. Buon proseguimento sulla Radio del Benessere. Da Maria Chiara, ciao, buon weekend.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata da Valentina Lorusso, la vittima dell'esplosione della palazzina a Porto Sant'Elpidio è Giuseppe Pieroni, 47 anni, l'uomo un informatico con titolare di azienda, abitava insieme ai genitori che sono ricoverati al momento presso l'ospedale Torrette di Ancona, ancora in corso le ricerche di Ettorina Paccapelo, 90enne, che abitava insieme a suo figlio. Portiamo il nostro impegno con forza in Europa, un'Europa che deve essere motore di competitività e crescita, a cui dobbiamo chiedere semplificazione e sburocratizzazione, a dirlo è il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani in un video messaggio alla Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio a Paestum. Quella degli abusi sessuali, una ferita ancora aperta, lo ha detto Papa Leone a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, dove oggi inizia il suo quarto viaggio apostolico internazionale. Leone ha spiegato ai giornalisti che incontrerà alcune vittime, ma è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono. Ora agli esteri, il ministro degli interni del Pakistan è atteso oggi in visita a Teheran, lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Islamabad è il principale mediatore tra Iran e Stati Uniti. In Ucraina si spegne la prospettiva di una tregua a Kiev, colpisce San Pietroburgo nel giorno del forum. Zelensky, sono le nostre sanzioni, nella città bersaglio di un attacco su larga scala con decine di droni, chiuso l'aeroporto, divieto di uscire di casa per i cittadini, abbattuti anche 10 droni diretti su Mosca. Lo sport, la MotoGP, Gran Premio di Ungheria, Pecco Bagnaia su Ducati e Luca Marini su Honda si qualificano per il Q2 nel Gran Premio di Ungheria, valido per il mondiale di MotoGP. È tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.

0: Buon sabato, buon pomeriggio e aggiungo anche buon weekend, perché anche se è iniziato da poche ore abbiamo ben due giorni dedicati un po' allo svago, al riposo, all'ozio per i più fortunati, al lavoro per quelli che invece vanno a lavorare solo nel fine settimana o magari devono lavorare anche il fine settimana. Dopo l'appuntamento con Maria Chiara Belardo, che con te voglio salutare e ringraziare, le prossime quattro ore le trascorreremo insieme. Io sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è la tua radio del benessere, ovvero Dimensione Suono Soft. Nell'arco delle prossime ore tanti saranno gli appuntamenti, non solo con l'informazione ma anche con le nostre pillole di benessere, ovvero le Good Life, argomenti interessanti anche per questa giornata, ma non ti dico di più, ovviamente non posso spoilerare, però rimani con noi. La musica, come sempre lo sai, la grande protagonista alla quale puoi partecipare anche tu nella scelta, te lo ricorderò più avanti nell'arco delle prossime ore, ma apriamo subito con un grande protagonista, ovvero Miguel Bosé. Prima di ascoltarlo insieme lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore, e lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: I miracoli accadono nelle anime che cercano parole e sogni d'amore.

0: forever. Su Dimensione Suono Soft, tutto è pronto per le nostre Good Life. Fra poco parleremo di arte e di grandi pittori. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731 comprooroDoro.it. Alex International.
10: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, insieme a me Federico Grilli, è arrivato il momento di aprire ufficialmente le nostre Good Life. Immagina un luogo dove il cielo si tinge di giallo e arancio, i fiori sembrano giganteschi e il tempo scorre lentamente. Allora, questo è il mondo di Paul Gauguin, nato a Parigi nel 1848. Per molti anni lavorò come agente di borsa prima di abbandonare una vita sicura per dedicarsi completamente alla pittura. Lasciò la Francia e viaggiò tra Bretagna, Martinica e infine Tahiti, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita in una ricerca autentica e lontana dalla modernità europea. La forza delle sue opere sta sicuramente nella loro immediatezza. Gauguin non dipingeva la realtà così com'era, ma come la percepiva. I suoi colori intensi non descrivono semplicemente paesaggi o persone, raccontano emozioni, sensazioni e stati di animo. Per questo i suoi quadri parlano a tutti, anche a chi non frequenta abitualmente i musei, e spesso lasciano una sensazione precisa, il desiderio di partire verso un luogo lontano e silenzioso. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: La signora della musica italiana su Dimensione Suono Soft, Ornella Vanoni, domani è un altro giorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. 9 persone ferite in un attacco dei coloni alla città palestinese di Awara, a sud di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, tra i feriti figurano un consigliere locale colpito da schegge ad una gamba, 4 persone picchiate ed altre 4 colpite da gas lacrimogeni. Una delle persone aggredite ha riportato ferite alla testa. Le truppe russe hanno perso il controllo del villaggio ucraino di Shevchenko nella regione di Kharkiv. Annunciato il Ministero della Difesa russo, il controllo sull'insediamento nella regione è stato stabilito a seguito delle azioni risolute del gruppo di forze settentrionali. Veniamo in Italia con la cronaca. Un 40enne egiziano trovato all'alba di oggi sui binari della stazione di Lambrate a Milano con un taglio alla gola. Secondo soccorso dal 118 è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele. A notare il 40enne poco prima delle 5.30 è stato il personale di un treno in transito che a quel punto ha allertato il 112. Il monito nel primo discorso in Spagna di Papa Leone davanti alle autorità e alla società civile nel solco della sua prima enciclica ha messo in guardia anche sull'intelligenza artificiale. Questa sera dalle 20 Papa Leone presiederà la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima a Madrid. Lo sport, la Formula 1, riscatto di Kimi Antonelli nelle terze prove libere del Gran Premio di Monte Carlo, valido per il mondiale della MotoGP. Dopo un venerdì di studio, il giovane pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nella mattinata, precedendo le due Ferrari, secondo tempo per Leclerc, terzo tempo per Hamilton. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: La musica ritorna sulla tua radio del benessere dopo l'appuntamento con l'informazione. Sono ben felice di accompagnarti per le prossime ore di questo sabato 6 giugno, precisamente fino alle 17. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando in questo momento è Dimensione Suono Soft. Sapevi che domani 7 giugno puoi trascorrere una domenica al museo ad ingresso gratuito? Allora, come ogni prima domenica del mese, infatti domani 7 giugno musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali aderenti all'iniziativa consentiranno l'accesso gratuito a tutti i visitatori. visitatori. Rimanendo in città è prevista entrata gratuita nei musei civici, al Museo d'Arte Etrusca della Fondazione Luigi Rovati, in Armani Silos, in Galleria d'Italia e in Pinacoteca di Brera. Alcune sedi sono visitabili solamente su prenotazione. Per ulteriori informazioni puoi naturalmente andare a visitare i siti di riferimento. Noi su Dimensione Suono Soft siamo pronti per aprire una nuova grande ora e lo facciamo con un artista internazionale che ha segnato un vero e proprio movimento musicale. Sto parlando di Bob Marley. Prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore che interpreteranno per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Abbiate il coraggio di essere fragili. È l'unico modo che ha la vita di rendervi forti.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: perché. Sarà un'estate di concerti per Cesare Cremonini. Questa era Vieni a vedere perché su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:30.

0: 35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99€. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99€ al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99€ al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
0: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

L'immensa bravura di Elisa nel rivisitare in punta di piedi quello che è stato un capolavoro della musica italiana. Almeno tu nell'universo su Dimensione Suono Soft. E ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli sulla tua radio del benessere, insieme in questo weekend fino alle 17.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: La musica italiana di Diodato, con quello che sicuramente è stato il suo più grande successo, perlomeno che l'ha fatto conoscere veramente in maniera esagerata. Fai rumore su Dimensione Suono Soft.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. ComprooroDoro.it.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scatteranno da domani 7 giugno fino al 3 luglio, resta di 5 centesimi il taglio sulla benzina, si riduce a 5 lo sconto per il gasolio, è quanto risulta dal decreto. Per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi a 5. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Luca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone ancora in corso di identificazione, si legge nel decreto di fermo disposto dal PM e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini nei confronti del 19enne peruviano fermato ieri sera e di un 20enne al momento irreperibile. Allora i PM contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, l'aggravante della premeditazione. E ancora, tentato omicidio aggravato dall'odio razziale, ai reato che la procura di Lagonegro contesta ad un 52enne di Sala Consilina nel Salernitano, destinatario di un'ordinanza che applica la misura cautelare della custodia in carcere. L'indagato avrebbe colpito alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, provocandogli una frattura alla parte frontale del cranio. I carabinieri di Faenza, supportati dai colleghi della stazione di Castel Bolognese, hanno arrestato in flagranza di reato un italiano già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di resistenza pubblico ufficiale, procurato allarme e porto abusivo di armi. L'uomo in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti ha esploso diversi colpi in aria in piano centro storico a Faenza utilizzando una pistola scacciacani. Una ferita ancora aperta: il Papa, sul volo che l'ha portato in Spagna, ha risposto ad una domanda sugli abusi sessuali nella Chiesa, confermando che incontrerà alcune vittime di preti pedofili. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Buon sabato e buon weekend sulla tua Radio del Benessere. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft. Ma questa domenica apre al pubblico Mercantinarte, il market dedicato all'handmade di qualità nella piacevole cornice del villaggio Barona in via Ettore Ponti a Milano, in un'atmosfera, diciamo, di creatività ma soprattutto molto accogliente. Il market è dedicato agli hobbisti, agli operatori del proprio ingegno e agli aspiranti artigiani. Si svolge una domenica al mese con copertura dalle 10 alle 19 9 troverai una selezione di prodotti realizzati a mano da abili artigiani. Ma non solo, perché alle 16 in programma c'è anche il laboratorio creativo Questo Sono Io, quindi bambini, bambine dai 6 anni in su saranno inoltre disponibili dei gonfiabili per loro e per poter passare la giornata in allegria con tutta la famiglia. Su Dimensione Sono Soft ritorna la nostra grande musica, apriamo questa nuova ora insieme con un grande protagonista internazionale, lui si chiama Rod Stewart. Prima di ascoltarlo per noi, un aforisma d'amore, e lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tra poco su Dimensione Suono Soft l'appuntamento sarà con le nostre Good Life e ti voglio parlare di qualcosa sorprendentemente rilassante nel suo movimento regolare. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono, e cadono, e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi cem.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione, Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo, per info gruppozaffiro.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento, le quotazioni sono salite di oltre il 30%, è il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato, entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto, oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
14: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft con me Federico Grilli si apre un altro appuntamento dedicato alle nostre good life. Hai mai osservato uno yo-yo mentre gira? Allora, c'è qualcosa di sorprendentemente rilassante nel suo movimento regolare, perché scende, risale e poi ricomincia in un gesto semplice che richiede concentrazione e allontana sicuramente i pensieri. Forse è anche per questo che continua a divertire da oltre 2000 anni. Le sue origini infatti risalgono all'antica Grecia, intorno al V secolo avanti Cristo. I primi modelli erano realizzati in terracotta, legno, anche metallo, e avevano sia una funzione ludica sia simbolica. Al British Museum è conservato un vaso greco che mostra proprio un ragazzo intento a utilizzare un oggetto molto simile a uno yo-yo. Nel 700 il gioco conquista le corti europee, in particolare quella francese. Una leggenda racconta che Luigi XVI lo usasse per scaricare la tensione nei momenti più difficili. Il nome yo-yo arriva invece dalle Filippine e si diffonde nel 900 grazie a Pedro Flores, che ne avvia la produzione su larga scala negli Stati Uniti. Ancora oggi resta uno dei giochi più semplici ed efficaci per allenare coordinazione, pazienza e naturalmente concentrazione. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Questi sono i grandi classici italiani, gli artisti che hanno fatto proprio grande, mi ripeto, la nostra storia musicale. Fabio Concato, Fiore di Maggio su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
9: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
8: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio e ancora ben trovati da Valentina Lorusso. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Lo riporta l'Associated Press sul suo sito, che cita l'esercito libanese e media statali. Un raid aereo contro un veicolo sulla strada che collega la città di Nabatieh con la cittadina di Marayoun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un motociclista, siamo in Italia, fiorentino di 76 anni, è morto questa mattina per un incidente stradale in località Cornocchio, nel territorio di Barberino di Mugello. L'uomo era in sella alla sua moto, stava percorrendo la provinciale 8 quando all'altezza di una curva, per caso in corso di accertamento, si sarebbe scontrato frontalmente con un'auto. I soccorritori del 118 hanno potuto constatare il decesso del 76enne, mentre la conducente dell'auto, una 56enne residente a Barberino, è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. L'Ebola è il cittadino americano ricoverato a Berlino su richiesta degli Stati Uniti dopo aver contratto il virus nella Repubblica Democratica del Congo. I suoi 5 familiari sono stati dimessi dall'ospedale in buone condizioni di salute, ha annunciato la struttura. Il paziente, nel quale non è stato rilevato alcun virus per una settimana, la moglie e 4 figli rimasti asintomatici durante la quarantena, hanno lasciato l'ospedale in buone condizioni. Papa Leone, il viaggio apostolico a Madrid, il Papa invoca la pace, quella in Iran non è una guerra giusta, in Libano una situazione complessa, bisogna spingere per il negoziato in Ucraina, ha detto il pontefice, che è stato ricevuto dal re di Spagna Felipe VI, la regina Letizia e dal premier spagnolo Sanchez. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: La musica ritorna sulla tua radio del benessere, io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e questa è anche l'ultima ora che trascorreremo insieme, e con me sarai fino alle 17, poi cambio della guardia. Ma in questo momento ti voglio parlare di una grande possibilità che la tua radio del benessere ti vuole offrire, quella di poter scegliere e votare tutta la musica che più ti piace. Come fare? Molto semplice, te lo spiego subito. Devi andare sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e cliccare sul banner Test Musica Soft. Ascolterai e voterai decine di nuove canzoni, perché le liste ogni settimana cambiano, vengono aggiornate, quindi tu hai la possibilità di ascoltare e di votare. Ma se non trovi la canzone che ti piace, Dimensione Suono Soft ti dà la possibilità anche di segnalare la tua canzone o le tue canzoni, e poi le ritroverai nei prossimi sondaggi. Ora non ci rimane altro che aprire la nuova Ora Insieme con un grande classico di Edoardo De Crescenzo. Chissà se questo l'hai scelto o l'hai segnalato proprio tu. Prima di ascoltarlo, lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste. Perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: un momento decisamente importante per Noemi, perché da voci di corridoio sembra che stia per decidersi verso una carriera televisiva, ma sono solamente dei rumors, come si dice in gergo tecnico. Questa era Sono Solo Parole su Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo

0: sarai anche tu.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.it.
3: Dimensione suono soft.

Le meravigliose vacanze romane dei Mattia Bazar su Dimensione Suono Soft, e questo è anche un mese, devo dire, molto adatto per visitare Roma prima ancora del grande caldo. Sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, sarò con te fino alle 17 di questo sabato.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Un grande successo internazionale per i No Doubt qui su Dimensione Suono Soft e la loro Don't Speak. Fra poco l'informazione. Prima di ascoltarla insieme, come facciamo ormai a chiusura di appuntamento ogni settimana, ci salutiamo. Sono state 4 ore veloci, intense, piene di grande musica e soprattutto di bei brividi. Grazie proprio alla programmazione musicale di Dimensione Suono Soft, ma anche al tuo tocco magico, come ti ho ricordato prima, perché hai la possibilità, noi te la diamo, di andare sul nostro sito e di votare tutta la musica che ti piace. Allora, fra poco con te ci sarà Giampiero Di Sora, io invece ti aspetterò nella giornata di domani, domenica, a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutta la Lombardia.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Bentrovati da Francesco Certo. 3 morti e 2 feriti, dunque si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta di primo mattino alle 5.30 all'interno di una palazzina bifamiliare in via Trentino a Porto Sant'Erpidio nel Fermano. A perdere la vita Giuseppe Pieroni, un imprenditore informatico di 47 anni, e Torina Paccapelo 89, che i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare dopo aver scavato per quasi 10 ore anche a mani nude, e suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto all'ospedale Torrette di Ancona. Il viaggio del Papa in Spagna, fino al 12 giugno Leone sarà a Madrid, Barcellona e alle isole Canarie, stamane a ricevere il pontefice, i monarchi Felipe VI e Letizia. Dopo la visita a Palazzo Reale, il Papa, salutato lungo le strade da 130.000 fedeli, si è diretto all'annunziatura. Più tardi sarà al centro di informazione e accoglienza per visitare gli operatori e gli assistiti del progetto sociale SDA 24 Horas, realtà impegnata nel sostegno alle persone vulnerabili. La giornata si concluderà in serata con una veglia di preghiera insieme ai giovani in Plaza di Lima. A bordo dell'aereo Papa Leone è tornato sulla crisi ucraina. Sono preoccupato, ha detto, sono già 4 anni e mezzo, occorre trovare una soluzione. Ha parlato poi del Libano, sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato, stiamo cercando una risposta, la situazione è complessa. E sull'Iran, non c'è lì una guerra giusta, poi quella degli abusi sessuali è una ferita ancora aperta, ha chiosato il pontefice. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del MEF pubblicato in Gazzetta. Gli sconti scattano dal 7 giugno e andranno avanti fino al 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi invece lo sconto per il gasolio. La copertura per la nuova proroga monta a poco meno di 150 milioni derivante dall'extragettito dell'IVA. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
5: Eccoci, buon pomeriggio, buon weekend anche da parte di Giampiero Di Sora che ti sta parlando in questo momento. Questa è la radio del benessere, Dimensione Sono Soft. Saluto Federico Grilli, mi auguro che tu stia trascorrendo un bel fine settimana con le nostre tante emozioni che arrivano ogni ora, specialmente quando c'è la nostra canzone d'amore. Quindi il consiglio di alzare il volume della tua radio.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: non ci sei, non ci sei tu.
1: Si chiama In un giorno qualunque, la canzone di Marco Mengoni. Non è un giorno qualunque, ma è un sabato 6 di giugno con la musica della Radio del Benessere. Dimensione Sono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Alex International.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi. Oggi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338

0: 02-928-731. ComprooroDoro.it.
1: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. E-

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Ipu con Uomini Soli nel sabato di Dimensione Sono Soft. Apriamo adesso le strade del food con Francesca Romana Barberini. Ci sono i suoi segreti in tavola. Lei oggi ci porta, pensate, in Cina.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Siete pronti ad un bel viaggio in Cina? Lo facciamo in compagnia di amici di Segreti in tavola, li conoscete benissimo, sono gli Charman, Guido Prosperi che fa un sacco di fotografie bellissime e Mattia Lorenzetti che scrive, è un food writer e tutte e due devo dire mangiano tanto e attraverso il cibo raccontano appunto i viaggi che in giro per il mondo riescono a fare. Oggi Mattia Lorenzetti è con noi. Mattia,
3: ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao. Quanto avete mangiato in Cina? Raccontami.
3: Tantissimo, io mi sono ingrassato. È la cosa più buona, secondo me, che abbiamo mangiato questa volta è il rojamo. È un panino tipico dello Shaanxi, della regione Shaanxi, dove si trova la città di Xi'an. Per geolocalizzarla un pochino, è dove si trova l'esercito di terracotta. Quindi immaginate questo scenografia mozzafiato e di fianco delle bancarelle di street food che fanno anche il rojamo. È una sorta di burger cinese avvolto in un pane rotondo piatto che si chiama baijimo, ma a differenza del nostro pane da burger è morbidissimo dentro e molto croccante fuori, come se fosse all'occhio una pasta fillo, quindi immagina la bella croccante, che viene farcito con del maiale brasato cotto molto lentamente con tantissime spezie, salsa di soia e zenzero e naturalmente tanti altri aromi, e devi immaginarlo, Francesca, quando lo metti in bocca come si scioglie.
2: Esatto, posso davvero immaginare. Senti, lo fanno sempre tutto l'anno oppure c'è una cosa tipo l'hot dog a New York o soltanto in determinati momenti?
3: È una cosa che fanno tutto l'anno, l'unica cosa che può cambiare è in base al quartiere dove lo mangi. Ad esempio nel quartiere musulmano, anziché il maiale viene utilizzato il manzo o l'agnello, quindi in base a in che zona della città ti trovi riesci a mangiarlo in maniera differente, e noi naturalmente da curiosoni siamo andati a assaggiarlo in tutti e tre i modi perché comunque il sapore più o meno è simile, però ha delle sfumature molto diverse, anche perché magari quella con l'agnello c'è anche un po' più di peperoncino e quindi rimane più entusiasmante.
2: Quindi avete fatto, come dire, il giro della città pur di assaggiarli tutti?
3: Assolutamente sì, e poi la cosa bellissima è che si trovano anche a colazione, quindi abbiamo messo da parte la colazione italiana tradizionale e abbiamo mangiato il rojamo anche a colazione.
2: Beh, fantastico, va bene, immagino che sia solo una delle tantissime cose che avete assaggiato, quindi ci sentiamo nei prossimi giorni per scoprire altre curiosità gastronomiche cinesi.
3: Quando vuoi, noi ci siamo.
2: Ciao, ciao Mattia, ciao, buona giornata. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft e naturalmente vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ancora tu, Lucio Battisti, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie in arrivo nel sabato di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Bentrovati da Francesco Certo. Tre morti e due feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione di questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio. A perdere la vita Giuseppe Pieroni, un imprenditore informatico 47enne, e Torina Paccapelo, 89 anni, che i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare dopo aver scavato 10 ore. Suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, morto all'ospedale Torrette di Ancona. Una studentessa di 16 anni è stata vittima di una brutale violenza sessuale ad Avezzano, in un'area parzialmente isolata vicino al Teatro dei Marzi. Il presunto aggressore, un cittadino egiziano di 20 anni, residente a Tagliacozzo, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri intervenuti dopo la chiamata di una residente affacciata alla finestra e che ha filmato la scena. La minore è stata soccorsa in ospedale dove i medici hanno riscontrato traumi compatibili con l'abuso. Sono 8 i giovani indagati più altre 9 persone in corso di identificazione per aver aggredito Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne è morto il 26 maggio in ospedale dopo essere stato accoltellato in una stazione Certosa a Milano, e quanto si legge nel decreto di fermo firmato dai PM Ramondini e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, la vittima è stata colpita con numerosi fendenti, una trentina, alla schiena, al tronco, agli arti superiori e agli arti inferiori. I PM contestano l'aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione e quella di avere commesso il fatto in più di 5 persone. Il gruppo di 17 individui si muoveva in modo unitario e coordinato. E dopo il fermo ieri sera di un giovane peruviano per l'omicidio di Gianluca, si cerca un altro ragazzo, anche lui di origine sudamericana. Mirra Andreeva, 19enne siberiana, ha vinto il Roland Garros femminile battendo in polacca la polacca Czoliska 6-3-6-2. Domani Kobolli Zverev. La Formula 1 a Monaco, la quarta pole in carriera per Antonelli, battuti Verstappen ed Hamilton, quarto Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Eccoci tornati alla musica. Giampiero Di Sera ti sta parlando. Buon weekend dalla radio del benessere. Mercatini con articoli Andamand e naturalmente dedicati al vintage, ma anche alle curiosità e antiquariato. Spesso gli eventi sono accompagnati da musica, laboratori e iniziative dedicate proprio ai bambini, ed è anche possibile trovare spazi per bersi magari un cocktail e mangiare qualche sfiziosità. Tutto questo accade in questo weekend a Milano. Però c'è la musica di Dimensione Sono Soft. C'è la canzone d'amore prima e il nostro aforisma.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è comprare il gusto di gelato preferito dalla tua anima gemella, anche quando lei non c'è.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Robbie Williams a Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando, la radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Una domenica di bel tempo sull'Italia settentrionale. Per il rinforzo dell'anticiclone ritroveremo tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta cielo sereno, poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio un po' di variabilità sui monti con sporadici locali, rovesci a sfondo temporalesco, ma nulla di significativo. In pianura invece una bella giornata di sole con temperature tipicamente estive ma un caldo senza eccessi, starà bene, massime non oltre i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: E voilà! Paradiso città, destinazione paradiso, Gianluca Grignani a Dimensione Sono Soft, tra poco le nostre ultime notizie.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Bentrovati da Francesco Certo. Il Papa nel pomeriggio, prima di lasciare l'annunciatura a Madrid per la visita agli operatori assistiti dal progetto sociale Sedia 24 Horas, ha incontrato un gruppo di 40 disabili e malati seguiti da varie organizzazioni caritative cattoliche dell'Arcidiocesi di Madrid. Il Pontefice ha rivolto loro alcune parole prima di salutarli individualmente e insieme a loro ha pregato il Padre Nostro. 3 morti e 2 feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta stamane a Porto Sant'Elpidio, che ha riguardato una palazzina bifamiliare. A perdere la vita Giuseppe Pironi, imprenditore 47enne, e Torina Paccapelo 89 anni, che i vigili del fuoco hanno recuperato dopo aver scavato 10 ore. Poi il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, morto in ospedale. Mi hanno assegnato un'auto con 2 carabinieri e i miei spostamenti devono essere programmati. Una situazione un po' pesante, devo abituarmi, però almeno mi sento più sicuro. Così all'ADN Cronos Adriano Cappellari, il giovane cronista vicentino che sabato scorso ha subito un attentato incendiario nei pressi della sua abitazione. Sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo motivo c'è un secondo uomo fermato per caporalato. L'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro l'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Cadel Construction in piazzale Accursio nel capoluogo lombardo. Nella notte tra venerdì e sabato il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto il fermo di Ajia Pukutan, il 51enne indiano che nelle testimonianze degli operai migranti raccolte dal nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri viene definito il cane da guardia della multinazionale americana delle costruzioni ed è ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Leggevo che a Mantova c'è il circo che dà spettacolo nelle piazze del centro storico. In questo weekend a Pavia si aprono i cortili segreti e si alzano i calici. A Bergamo, Brescia e Cremona si celebrano rispettivamente l'arte, l'opera, lirica e la letteratura. Poi ci sono escursioni nei parchi del Lodigiano e nell'area metropolitana. Insomma, tante cose da fare insieme. Però c'è la musica di Dimensione Sono Soft, c'è la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Camminavamo piano su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio. Una scusa perfetta per non arrivare mai.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Craig David a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è Good Life, coltivare la terra per far fiorire la mente.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.

0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: C'è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft. Quando pensiamo all'attività fisica ci vengono in mente palestre, specchiate, cronometri, tapirulan e abbigliamento tecnico. Eppure esiste un allenamento straordinario che non si misura in chilometri orari ma in battiti, per esempio, di zappa, rinvasi e cespugli potati. Ne parla il mondo intero oggi, che nasce proprio per ricordarci che il giardinaggio è a tutti gli effetti una delle forme di esercizio più complete e terapeutiche che esistono. Coltiva un giardino, cura le piante sul balcone o dedicati magari ad un orto urbano. Non è solo un passatempo rilassante, ma un allenamento a corpo libero totale. Piegarsi per estirpare, che ne so, erbacce allena la flessibilità, sollevare annaffiatoi stimola la forza muscolare, scavare la terra mette in moto il sistema cardiocircolatorio. Senza che tu te ne accorga, stai facendo del fitness. Ma il vero miracolo del giardinaggio avviene nella testa, quando le mani affondano nella terra fresca, il cortisolo si abbassa drasticamente, il contatto con la natura attiva i nostri sensi più ancestrali in una forma di meditazione in movimento. Mentre ripulisci un vaso, pianti un seme, non c'è spazio per le ansie del futuro o rimpianti magari del passato, stai pensando ad altro, c'è solo il presente. Muoversi non significa sempre correre veloci verso un traguardo, significa fermarsi, chinarsi verso la terra e riscoprire che mentre aiutiamo una pianta a crescere stiamo in realtà guarendo noi stessi. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Elton John, Candle in the Wind, tra poco le ultime notizie nel sabato sera di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Certo. Domenica e lunedì ballottaggi che daranno il segno dell'ultima tornata delle amministrative. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi: Grigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Proprio a Lecco il ballottaggio sarà tra il sindaco di centro-sinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. Al voto anche la Sardegna, primo turno che coinvolge 148 comuni nell'isola. Fratelli d'Italia e PD in calo, Movimento 5 Stelle in salita, così come la new entry Vannacci con Futuro Nazionale, quanto emerge dall'ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri sulle intenzioni di voto degli italiani. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del MEF pubblicato in Gazzetta. Gli sconti fino al 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura per la nuova proroga ammonta a poco meno di 150 milioni derivante dall'extragettito dell'IVA. Dal 2019 al 2025 gli affitti nei principali capoluoghi italiani sono cresciuti molto di più e molto più rapidamente delle retribuzioni, aggravando il problema dell'accesso alla casa per giovani famiglie e lavoratori. È il risultato di un'elaborazione della CNA. Milano e Firenze guidano la classifica dei rincari con un aumento del 49% sul 19. Oggi per un appartamento medio servono oltre 1.800 euro al mese a Milano, 1.340 a Firenze. La regina del Roland Garros è Mira Andreeva, 19enne siberiana, battuto 6-3-6-2 la polacca Czoliska. L'Italia sogna domani con Cobolli. La Formula 1 a Monaco, straordinaria pole di Antonelli, battuti Verstappen ed Hamilton. Quarto tempo per Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sola che ti sta parlando in questo sabato sera. Magari state andando a cena fuori con gli amici e siete ovviamente sintonizzati con la radio del benessere. Divertitevi con la nostra grande musica e ci sono le emozioni che non mancano mai a Dimensione Sono Soft. C'è la canzone d'amore, alza il volume della tua radio.
13: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Uno spettacolo per gli dèi, la vita di due innamorati.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: A modo tuo, Elisa, a dimensione sono soft, la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia a Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca. eventicem.it.
8: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
9: Una domenica di bel tempo sull'Italia settentrionale. Per il rinforzo dell'anticiclone ritroveremo tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta cielo sereno, poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio un po' di variabilità sui monti con sporadici locali, rovesci a sfondo temporalesco, ma nulla di significativo. In pianura invece una bella giornata di sole con temperature tipicamente estive ma un caldo senza eccessi, starà bene, massime non oltre i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

USA for Africa, progetto ambiziosissimo, grandissimo, a dimensioni sonosoft ci sono anche i grandi della musica italiana, in questo caso Luciano Ligabue.

comecei a ver. Da quanto tempo sei lì, così

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: You'll be in my heart, Phil Collins. Siamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. Buon weekend con la radio del benessere. Eccoci con i miei saluti, tra poco le ultimissime notizie, l'ultima edizione di questo sabato 6 di giugno con la nostra redazione, e poi non perderti, mi raccomando, come ogni sabato sera, Bossa Club, sicuramente un programma da non perdere. Noi ci ritroviamo domani tra le 14 e le 17 da Giampiero Di Sora, una splendida serata, ciao!
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Certo, Medio Oriente infiammato, raid aereo su un veicolo, morti due ufficiali e un soldato dell'esercito libanese, il premier contro Israele, l'uccisione dei nostri militari, un attacco a tutto il popolo, l'esercito israeliano è stato un errore, Hezbollah bolla il tutto, crimine deliberato, missili israeliani a Gaza City durante un matrimonio, almeno 5 morti. Iran, il ministro dell'interno del Pakistan atteso a Teheran, nella notte attaccati Kuwait e Bahrain, i Pasdaran risposta all'offensiva USA su radar e fabbriche di droni. Il Papa a Madrid invoca la pace, quella in Iran non è una guerra giusta, in Libano una situazione complessa, spingere per il negoziato in Ucraina. Il pontefice ricevuto dal re di Spagna Felipe VI, dalla regina Letizia e dal premier spagnolo Sanchez. Poi l'appello a rifuggire gli approcci identitari, la denuncia degli abusi sessuali del clero, ferita ancora aperta, applausi al suo arrivo al centro per le persone vulnerabili e senza tetto nella capitale spagnola. Se la carità, dice Leone, viene ridicolizzata, bisogna rileggere il Vangelo per non rischiare di sostituirlo con la mentalità mondana. La NATO discute un piano aiuti da 70 miliardi, Kiev colpisce San Pietroburgo nel giorno del forum, Zelensky sono le nostre sanzioni. Il taglio delle accise sui carburanti prorogato al 3 luglio, 5 centesimi in meno per benzina e gasolio. Nel Fermano crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, 3 morti e 2 feriti, l'esplosione per una probabile fuga di gas a Porto Sant'Elpidio, il cordoglio di Giorgia Meloni. Ad Amendolara, corteo CGIL contro il caporalato, la Schlein, una vergogna che riguarda tutti. Siamo alla Formula 1, a Monte Carlo la fantastica pole di Kimi Antonelli che beffa di 43 millesimi Max Verstappen, Ferrari in seconda fila, Hamilton a partire a terzo, Leclerc quarto. La regina di Parigi al Roland Garros è la siberiana Andreeva, domani sogniamo la vittoria di Cobolli che sfiderà Zverev. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
6: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: www.radioticino.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia, Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Alex International. Alex International.
11: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
12: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare.
15: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
16: Istituto Giglio.
17: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
18: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Per danzare, per sognare. Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
3: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
2: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Riascolta Bossa Club sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Comprendo ciò che sento e non ciò che sono. Il dono più bello che posso offrirti.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Troppo

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Che l'amore è tutto. È tutto ciò che sappiamo sull'amore. E può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, senza pausa, su Dimitri.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.